0: Io nella vita credo mi piace di più.
1: The thing that cares most.
2: Love.